aspetta qui e lasciami fare. Spengo d'una ad una anche le stelle, al buio sotto voi.

a prendermi, salvami in fretta, non ne posso più di questo ambiente. Leggono giornali stupidi per stupidi.

perseguita, bella ragazza e ossessionante, Jeeves, piena di Charleston, lo vuol ballare con me stasera.